0: rezen yazu chudi di gyudu semba suru yi gyudu chajan suru yi
1: rezen yazu chudi di gado sese nye di yi gomdo sechi duzi yi
0: rezen yazu chudi di chila chudu tabu yi nangla dudu dimbu yi
1: rezen yazu chudi di kela chudi jimba ta yi ge tangwa jimba rime
0: 日节假节秋地

0: 신 교지 충중 람파른 예투 강충야
1: 딤주 태제 레젠디 케게 귤미 람초인
0: 다르키 센시마디니 편조롱친 년천대쿠 표게 롱진키 딤주 태제 시베 레세시
2: No, kila anto je nal, mutu ne ngana zlong koda kyunki si si si di naro nal.
3: Oh, ina.
2: No.
3: Si. Tine, ngana zlong da lo se ma la di, tuje di yoma re, chola chin ba cha sha na, jik lo sa ma tu bita, ndek di kyun, na, dende shu re la. Kie chi kip kuri ina.
2: No, li se.
3: Tati, chola, drodan chik di, kie tanda, jema torwe kie chi, ziri ziri ziri ziri ziri ziri chi, kie ngana shi.
2: Lang kodan duis ma ganzu koto bra ba gila.
3: Oh, listen. Kola chunju chi, di kapsan chi yaya yore.
2: Ah, lisi.
3: Ojo maang chash di jetani gyajo gupchus o di kapsan chi yaya yore.
2: Lo, lo, lisi.
3: Di kapsan chi yaya yaya dirisha la ngana tsu tanda. Dremma da chola chi yaya yaya lo yaya sato ma re.
2: No, lisi.
3: Da maang chash yaya lele chi di chi giri. Dokdo dokdo chi giri.
2: No, lisi.
3: Yaya dremma kapsan chi yaya yore. Dosun chung yore.
2: Chi yaya
3: yore
2: bagi
3: la. Yore. Lisi, lisi. Ko mala rana di tanda chi yaya Dremma jiwa chi yaya yaya sumgi shibgi sina ta chi yore. Ah, listen.
2: I'm just going to ask you.

0: dushu lempu mang na yang.
1: Din jia dushu, zawa yin.
0: Nga zhe, xiong lam to kori nyu ce le ge di mi dong wa ta, kori xin qi zhu lam mi song wa, cha ra dong ni kori mi dong wa, kori dong gup sim mi yin wa jie che ju ni, ke gang xin du qin bu shi.
1: Tu gyo ngan cu, jim zhu jiu sui le song zi xu ni, zhu lam din jia ta, ye rup ju sang le di ni, zhu lam xia dong yin wa che gu ge lin che di, Dian jia tan dian bie zhu xu kor you ji, tu meng tuo de gui.